0: spada!
1: Scegliete quali noi più vi piace!
2: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa!
0: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci!
2: Cara semplicità, quanto mi piaci!
0: Cessate di scherzare, o giuro al cielo!
2: Ed io giuro alla terra! Non scherzo, amici miei! Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto un donne, alfin sedesse donne son.
3: Son donne,
4: ma son tali, son tali.
2: In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione,
2: pensar sublime,
3: analogia d'umor,
4: disinteresse,
5: immutabil carattere,
6: promesse,
7: giuramenti,
8: pianti, sospiri, carezze, svenimenti,
9: lasciatemi un po' ridere.
10: Cospetto, finite di deriderci,
11: pian piano. E se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
12: Non si può dar,
13: non si può dar,
12: non è.
11: Giochiamo.
12: Giochiamo!
11: 100 zecchini!
14: E 1000 se volete!
11: Parola!
12: Carolissima!
11: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
12: Giuriamo!
11: Da soldati d'onore!
15: Da soldati d'onore!
11: E tutto quel farete ch'io vi dirò di far!
12: Tutto!
15: Tuttissimo!
11: Bravissimi!
15: Bravissimo!
16: Signor Don Alfonsetto!
17: A spese vostre or ci divertiremo!
18: E 100 zecchini!
19: Che

che diavol vuol dire che nostre spose ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete? Tornate per pietà. Che cosa è nato?

0: troppo men che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non te.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: è più tempo amici andar con pieno del destino anzi il dover di vita
1: mio
0: mia vita
1: sol momento
0: del vostro reggimento già è partita la barca raggiungerla con vien coi pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno

0: Sono partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani caristose.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo corpo. Va bene. Al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie. Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi! E un po' per despia, quella furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non c'è niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, la fanciulla, un vecchio come lei.

0: non avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro sans qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai. Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

vostre pene se dirne pietà, la celesta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rim-

0: guasterebbe tutto l'affare, si guasterebbe tutto l'affare.
1: Ma che del ridere,
0: fanno ridere,
1: la va di ridere,
0: questo mare, passo qui,
1: ma che del ridere,
0: fanno ridere,
1: la va di ridere,
0: questo mare.

0: può sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24

0: ubbidienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manca.

0: il far parlar di noi. Quando si dice che vengo per l'espina, tu sei troppo larga di pascenza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma bravi, incoraggiati.
1: Parlate! Mi prendete del cuore quel che provo.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parlo pur tu.
0: No, parlo pur tu. No, cospetto del diavolo. Lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta, terminiamo questa festa.

0: Caldetta? Anzi che no.
1: Che vezzosi arcoscenti!
0: Certo, certo, son belli! Hanno più foglie che frutti!
1: E quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara! Ad ogni vostro cenno!
1: Troppo grazia!
0: Eccoci alla gran crisi!
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene!
1: Passeggiamo anche noi!
0: Come vi piace! Aire!
1: Cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire!
1: Non potrò niente! Saranno rimasugli del veleno che bevesse!
0: Ah, che un veleno sai più forte! Io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi!
1: Sarò veleno cane, fatemi un poco fresco!
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro! Spariti, dove diavoli?
1: Che via non fate?
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Tu, e se m'avete, dite quel che fardeggio! E lo vedrete!
0: Scherzo, dice davvero! Questa picciola offerta da accettare degli altri.
1: Un cuore!
0: Un cuore è simbolo di

0: niente meno,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile arma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarebbe mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, avrei piacere di durarmi l'attimo.
1: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi

0: veste Costanza.
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono.
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele. E Dorabella, infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna.
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo.
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
2: Ti vedi, amico,
0: che un poco di più merito.
1: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io ti ho.

0: Ma silenzio!
1: Il pelle nella barba, devi rappere la pelle, darei con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di litio.

0: Ovvero chi? La tua Fiordilì. La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: meglio.
0: La stessa di tormentarmi, e di una via più tosto studiamo di castigarle stranamente.
2: Non so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno,
2: per state celebi in eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi,
2: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
0: cornecchie spinnecchiate.
2: Ah, purtroppo!
0: Purtroppo!
2: E pentigliatele come le son. Frattanto, l'ottava ascoltate. Felicissimi voi, se le la imparate. Tutti accusa le donne, e non le scuse.